0: succede, poi il dottor è stato messo.
1: No, non c'era una marea.
2: Secondo me siamo
1: fermati.
0: Chi vuole prendere la vuole calata?
1: Prendere una cannuccia e
3: pausetta.
4: Adesso andiamo subito a camminare, diciamo.
5: Allora io prendo la cannuccia. Dovrebbero fare comunque la cannuccia e sorgirarle.
6: I segnini.
5: No, quelle no. Una volta fatte le palline, no. Puoi fare la pizza e sorgirare la pizza. Questo sì. Ma se diventa, cioè, quasi velenose da mangiare.
7: Rimanete.
5: Dovrebbero farle comunque suggerire.
8: Due. Si fa il pane.
9: No, c'è bianca.
10: Si surgelano due.
11: Ma calmati!
12: Hai ragione.
11: Vedi qualcosa,
13: Antonella?
10: Io prendo la giusta un po' di
1: olè.
14: No, poi vi pentite.
13: No,
15: ti sta provocando.
1: Allora, è la mia vicina di stanza.
13: È sempre bello, Cammino
1: sui
16: tuoi piedi.
1: Eccolo.
16: Sì,
17: Serena
5: tipo pallina da tennis, stai facendo
18: dadino.
19: No, prima era fisso.
20: Come si dice? No. Così come hai detto.
1: Mari!
19: Sì.
20: Antonella!
1: Sì?
19: Allora con la sigaretta.
1: Come sta? No,
20: bene!
1: Ti hanno fatto bevere?
0: No, visto
1: ti hanno fatto bevere? Sì, io sai, sono spegnere.
19: Ah sì?
1: Sempre birra.
19: Infatti.
1: Ma non posso mischiare.
19: Dicevamo giustamente.
21: Ma il vino sì, perché
1: sei mesi in Berlani.
20: Sì.
1: Il vino per Antonella è un po'
20: così. Ma
21: la birra è un po' più chiaro. Perché sennò...
1: Aggiungi Capri!
0: Sono fatto.
19: Dove vai?
1: Bella.
0: No, ma aspetta, ma sono quelli all'inizio del tavolo che stanno facendo
20: passo.
1: Ragazzi, c'è questa.
20: E questo che è la generosità italiana.
21: Vabbè, diamogli una scelta.
1: Aspetta,
21: alto,
19: tagliamo.
21: Era avanzata.
0: Marco, è fatto
20: che sei qua. Ma adesso la
0: chiamiglia. No, no, la chiamiglia.
20: È bellissimo.
5: Ma il vino è finito.
0: Ma questo è
1: il mio.
21: che vuoi fare? Ce l'ho. Dai, tornato il cuore, non so. Siamo convinti.
2: Com'è?
10: Ragazzi, mangiate questa.
0: A caso.
10: Ma ti piace?
21: A caso? A caso qua.
0: Asciughe sono quasi nelle forme.
10: Quasi?
0: Quasi nelle forme.
10: Qua, una mia che sta cominciando a mangiare un po', mi assaggiare un po' il pesce, quindi l'asciuga la passo.
21: Bravo! Vabbè, domani
10: sentiremo
21: il bacino.
10: Poi, io sono un po'
21: stanca. Un bacione! Non riesco
10: a mangiare lo spesso.
0: Intanto domani che dobbiamo fare?
3: Scusate, che
0: ci sta registrando? Guardate i video, studiate,
6: guardiamo i video.
21: Esatto.
20: Ah, non riesco a questa parte.
21: A quella.
20: A quella parte.
21: Domani da teoria. Così la easy però è un ricordo,
20: in realtà ce l'hai ancora.
21: A me piace sentire la voce.
10: E che stai mangiando? Fai le fette, fai mangiare
21: cosa? A caso chi la vuole?
5: A caso.
10: Ma te stai mangiando o stai facendo mangiare quella accanto?
5: No, io sostengo lei e mangio.
6: Adesso lo
21: principale.
6: Cioè, quando io non mangio, che raramente mangio lei.
10: Faccio questo. Mangio, ma non mangio mai.
6: Tu devi stare zitto, tieni alto il ritmo del piatto unico, ma devo dire che...
21: Quella mi fa piacere vedere, e poi stavo consenso che arriva di raggio.
6: Grazie.
21: Vedo che sei
10: come lei.
21: Sta vivendo.
0: Come? Questo è solo per la prossima volta. Mi deve legare
20: la cucina.
10: È questo. Perché
21: c'è
10: a caso. Se c'è animale,
6: olive, mozzarella.
21: È buono.
10: Ma se c'è animale, non la mangio.
6: Se c'è animale,
5: sono animali. Ghiaccio vuole considerare un animale?
3: La radio francese.
10: Non è il rollino? Quando sono in assaggio.
21: No,
10: tra un po'
21: di
6: forza. Forse c'è quella.
10: No, ma no, era giusto che sapevo per questo.
21: Sembra che...
10: Ecco.
21: Si è cambiato il certo di no. Voi intanto cucinate.
6: Sì, ma ha detto una mescola.
0: Siamo morti.
10: Grazie, mi continuiamo a vedere. C'è la salsiccia?
21: No, ricordo la mia nonna che passava la sua giornata di venerdì.
6: Alla fine
21: era a colazione domani mattina
19: prima del riscaldamento un pezzo di pizza.
5: Si deve un po' un pezzo di pizza ogni pausa.
20: Non c'è la domanda, perché quando lo fai veramente
5: è meraviglioso quel portale.
20: No, ma non è di assaggiare, sì, è vero. Perché la cosa
5: male è sempre se tagliamo le
20: mani. Ragazzi, ma qua c'è una salsiccia, la volete assaggiare? No, grazie. No,
2: Io quando la colore no, adesso
0: una cosa bizzarrissima è che loro hanno il maiale vivo o coscion?
19: Il maiale morto è un problema con
20: lui. Questi no, no.
2: Non ti fa così.
9: è vero, è immediato, immediato, non va bene,
12: eliminare,
9: eliminare ogni altro, la faccia è il problema, è il problema, è il problema,
0: chiaramente
9: l'unico problema,
0: ma da sempre,
21: ma sì,
5: però non va da sempre,
9: già
21: porco più.
9: Se ne porta di porco,
0: quindi basta che comunque è porco.
9: Anche non
0: basta. Se quando bestemmi puoi bestemmiare il porco.
9: Un problema, basta. Giustamente dice, poi se ne porta via tre.
5: Per chi bada se fa per tre.
0: Non va bene.
21: Ha fatto una bella ieri?
0: No, non ci stiamo.
21: Ma
0: purtroppo per
21: incominciare. No, no, vabbè, tra di voi, tra di voi. Vabbè, aspettiamo. Ma perché a volte cadiamo, quando raccontiamo una cosa all'altro giorno, a volte.
13: Però adesso sta bene,
21: che era molto
13: bene,
21: lo racconti e poi
15: sogno totale.
16: Poi tratti nel tuo momento, poi per sei mesi, poi tratti, poi per nove mesi, e poi tratti, torno.
21: Guarda, anche c'è
16: il climaterio. Tu puoi dire che entri in menopausa solo dopo 12 mesi. E dipende, io ho iniziato 47 anni. Mi sembrano 3 anni.
12: E tanti svarioni.
16: Vabbè, io ci dei 5 anni di stato l'anno che avevo, sì, c'è stato tutto un ammusto in quel momento lì, però non credo che per chi
21: ho levato in quel momento lì.
16: Però è comunque un pezzo di
21: originale.
12: Si arriva in maniera completamente diversa di come si arriva alla prima mestruazione, no? Anche lì comunque è una trasformazione.
0: No. Che argomenti hai?
17: No, sono cosa anch'io.
13: Sta partecipando.
21: No, però è vero, non sei preparato.
12: Ma penso che cosa voi sia la stessa storia in maniera diversa,
17: c'è altre
12: questioni, però cambia
17: la cosa,
12: il contatto con
5: bellissimo. Ce n'è uno di voi due che ha finito la frase, il contatto con
9: la, ho detto mestruazione, il contatto con, dopodiché la,
17: sì,
9: ha detto mestruazione, cioè ce ne stava parlando da
5: una buona mezz'ora,
17: no,
5: il contatto con
9: la parola,
17: ma c'ha ragione, voglio dire, alla fine
9: la parola,
17: sì, è collato, sì,
9: è così, ma essenzialmente proprio con tutto il discorso
12: Adesso
5: mica è scontato, mica è così scontato.
12: Hai mai sentito parlare di maturazione di quello di
5: Avro? Sì, guarda.
12: È interessantissimo perché ti arriva una roba che...
5: Ti arriva, però devi anche trovare un gruppo di maschi che riesce a
12: parlare davanti a te, davanti a te,
5: perché non ne parlano nemmeno fra di sé.
12: No, noi ne parliamo molto di più di quanto non ne parlino loro fra loro e in presenza di
20: no, qualcosina, però c'era che poi non è sottomare da qualche cosa
12: auguri.
20: No.

0: fratello era affarito alla maestra, che di conseguenza cosa potevo fare? Un anno e mezzo.
1: Lui, il ragazzo nero, che segue l'italiano disabile.
2: Ah no, non è questo.
3: Francese questo?
2: Ah, allora devo guardare.
1: Quasi amici.
2: Quasi amici.
1: Italiano, sì,
3: amici. C'è la cosa che è
0: da una parte che però certo anche a 9 anni e mezzo io avrei preferito tipo 12 anni,
1: cioè, anche 13,
0: sì, per fortuna io con mia madre c'è stato
1: tempo tenevo carta
4: si mangia ancora il dolce, c'è cioè anche la pizza dolce.
5: Antonella, c'è acqua qua? Acqua qua?
2: C'è
5: acqua qua? C'è acqua qua?
2: C'è acqua qua?
5: Eh no, perché siamo troppo lontani. Già pranzo stasera, vabbè.
2: Già pranzo stasera,
5: non ci vediamo più. Non ci vediamo più.
4: La porta!
5: Domani a pranzo. Abbiamo un appuntamento.
0: Mi arriva un freddo alle gambe.
6: Thank you.